sta jem. Danas ti si jedina. Dugo se nismo vidjeli. To mora da se proslavi.